Gloria, gloria del corpo di Cinco, del ministero nato la sua. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e al malattino la pace ne va.

noi si sogna. E parlato da formicola, di lanterne, di serve di soldati, di ser gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigite, ciabatte di pechino.